Le mawe, kichi mama konye, ke pali. Ses mafagi le line, machi bike chili zolo. Bye bonito, chima ngumpimo. Papa say peni wena solo. Ama pia.